0: Fiat Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive. Lo conferma la Farnesina, precisando che le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, i sub sarebbero scesi fino a circa 50 metri per esplorare alcune grotte. La scomparsa è stata segnalata nel pomeriggio. I soccorsi hanno poi recuperato i corpi senza vita. Le autorità locali proseguono le indagini, mentre la Farnesina e l'ambasciata italiana seguono il caso e assistono i familiari delle vittime. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha riferito che Xi Jinping gli avrebbe assicurato che la Cina non trasferirà equipaggiamenti militari all'Iran. In un'intervista a Fox News, Trump ha definito la dichiarazione di grande importanza dopo l'incontro con il leader cinese. Secondo il presidente americano, Xi Jinping ha anche confermato la volontà di continuare ad acquistare petrolio iraniano e si sarebbe detto disponibile a favorire una accordo sull'Iran.

auspicando anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il derby di Roma si giocherà domenica 17 maggio alle 12. La decisione è stata assunta al termine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito ieri in prefettura dopo l'invito del presidente del TAR del Lazio ad avviare un confronto per individuare una soluzione condivisa sulla programmazione della partita. Sul tavolo il nodo della concomitanza tra il derby della capitale e la finale maschile degli internazionali d'Italia prevista alle 17 al Foro Italico in un fine settimana caratterizzato da un eccezionale afflusso di pubblico e da rilevanti esigenze di sicurezza. Si giocheranno sempre domenica alle 12 anche le partite come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli, tutte valide per la lotta Champions. Il tennis sarà Medvedev l'avversario di Sinner nella finale di oggi agli internazionali d'Italia ATP Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il russo ha battuto in 3 set in rimonta al giovane spagnolo Martín Landaluce. Ed è tutto, più tardi. Grazie.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia, ma è strettamente importante

0: importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici, che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli agliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea mentre esploravano una grotta a 60 metri di profondità. Recuperato un primo corpo, le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno. Sommozzatori al lavoro in quella che è ritenuta un'operazione ad alto rischio, anche per le condizioni meteo avverse. È successo nell'atollo di Vavu. Tra le cause che avrebbero impedito la risalita delle vittime, potrebbe esserci un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole. A perdere la vita una 51enne docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia di 23 anni, una ricercatrice originaria del Torinese e 2 istruttori subacquei di Padova e della provincia di Novara. Ultimo giorno del viaggio in Cina di Donald Trump. Con Xi abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato il presidente USA, ribadendo che le relazioni tra Washington e Pechino saranno migliori che mai. Siamo partner, non rivali, ha affermato il leader cinese, che sul dossier più delicato, quello di Taiwan, ha avvertito che una cattiva gestione della questione potrebbe portare a scontri e persino conflitti, mettendo a rischio l'intera relazione tra le 2 superpotenze. Intesa totale, invece, sull'Iran. Trump e Xi Jinping d'accordo sul fatto che Teheran non possa avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz debba restare aperto per garantire la libera circolazione dell'energia. È salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito Kiev. Le autorità ucraine hanno proclamato per oggi una giornata di lutto nazionale. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, ha commentato il presidente Zelensky. Voltiamo pagina al tennis, agli internazionali d'Italia, è il giorno delle semifinali con 2 azzurri. Il primo match sul centrale del Foro Italico, in programma non prima delle 15:30, è quello tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In serata intorno alle 19, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Grazie al trionfo su Andriy Rublev nei quarti, il numero 1 al mondo ha portato a 32 le vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, superando il primato di 31 successi appartenuto a Novak Djokovic. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Al via le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione. Finora è stato recuperato solo un corpo, gli altri 4 si troverebbero all'interno di una grotta a 60 metri di profondità. A perdere la vita una 51enne docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia di 23 anni, una ricercatrice originaria del Torinese e 2 istruttori subacquei di Padova e della provincia di Novara. È successo nell'atollo di Vavu. Tra le cause che avrebbero impedito la risalita delle vittime potrebbe esserci un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole. Ultimo giorno del viaggio di Donald Trump in Cina. Con Xi abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato il presidente USA, ribadendo che le relazioni tra Washington e Pechino saranno migliori che mai. Siamo partner, non rivali, ha affermato il leader cinese. Ma resta il nodo sulla questione Taiwan, intesa totale invece sul dossier iraniano. Trump e Xi Jinping d'accordo sul fatto che Teheran non possa avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz debba restare aperto per garantire la libera circolazione delle energia. Almeno 24 morti e una 50 di feriti nel massiccio attacco russo che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito Kiev. Le autorità ucraine hanno proclamato per oggi una giornata di lutto nazionale. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, ha commentato il presidente Zelensky. Voltiamo pagina al tennis. All'internazionale d'Italia è il giorno delle semifinali con 2 azzurri. Il primo match sul centrale del Foro Italico, in programma non prima delle 15:30, è quello tra Luciano Dardi e Casper Ruud. In serata intorno alle 19, la sfida tra Yannick Sinner e Daniil Medvedev. Il calcio è definitivo l'orario della 37esima di Serie A. La corsa Champions andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica prossima alle ore 12. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali di tennis alle 17 e a cui assisterà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a 4 zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Al via le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione. Finora è stato recuperato solo un corpo, gli altri 4 si troverebbero all'interno di una grotta a 60 metri di profondità. A perdere la vita una 51enne docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia di 23 anni, una ricercatrice originaria del Torinese e 2 istruttori subacquei di Padova e della provincia di Novara. È successo nell'atollo di Vavu. Tra le cause che avrebbero impedito la risalita delle vittime potrebbe esserci un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole. Ultimo giorno del viaggio di Donald Trump in Cina. Con Xi abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato il presidente USA, ribadendo che le relazioni tra Washington e Pechino saranno migliori che mai. Siamo partner, non rivali, ha affermato il leader cinese, ma resta il nodo sulla questione Taiwan, intesa totale invece sul dossier iraniano. Trump e Xi Jinping d'accordo sul fatto che Teheran non possa avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz debba restare aperto per garantire la libera circolazione dell'energia. Almeno 24 morti e una 50ina di feriti nel massiccio attacco russo che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito Kiev. Le autorità

ucraine hanno proclamato per oggi una giornata di lutto nazionale. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, ha commentato il presidente Zelensky. Voltiamo pagina al tennis. All'Internazionale d'Italia è il giorno delle semifinali con due azzurri. Il primo match sul centrale del Foro Italico, in programma non prima delle 15:30, è quello tra Luciano Dardiri e Casper Ruud, in serata intorno alle 19, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il calcio è definitivo l'orario della 37esima di Serie A. La corsa Champions andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica prossima alle ore 12. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali di tennis alle 17, e a cui assisterà anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono iniziate tra difficilissime condizioni meteo le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora è stato recuperato solo un corpo, gli altri quattro si troverebbero all'interno di una grotta a 60 metri di profondità. A perdere la vita, una 51enne docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia di 23 anni, una ricercatrice originaria del Torinese e due istruttori subacquei di Padova e della provincia di Novara. È successo nell'atollo di Vavu. Tra le cause che avrebbero impedito la risalita delle vittime potrebbe esserci un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole. Terminato il viaggio in Cina di Donald Trump, con Xi abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato il presidente USA, ribadendo che le relazioni tra Washington e Pechino saranno migliori che mai. Siamo partner, non rivali, ha affermato il leader cinese, ma resta il nodo sulla questione Taiwan, intesa invece sul dossier iraniano. Trump e Xi Jinping d'accordo sul fatto che Teheran non possa avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz debba restare aperto per garantire la libera circolazione dell'energia. Almeno 24 morti e una cinquantina di feriti nel massiccio attacco russo dell'altra notte su Kiev. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto nazionale. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, ha commentato il presidente Zelensky.

Voltiamo pagina al tennis, agli internazionali d'Italia e il giorno delle semifinali con due azzurri. Il primo match sul centrale del Foro Italico, in programma non prima delle 15.30, è quello tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in serata intorno alle 19, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il calcio è definitivo l'orario della 37esima di Serie A. La corsa Champions andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica prossima alle ore 12. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno nella data inizialmente prevista, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis alle 17 e a cui assisterà anche il capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sono iniziate tra difficilissime condizioni meteo le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora è stato recuperato solo un corpo, gli altri quattro si troverebbero all'interno di una grotta a 60 metri di profondità. A perdere la vita una 51enne docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia di 23 anni, una ricercatrice originaria del Torinese e due istruttori subacquei di Padova e della provincia di Novara. È successo nell'atollo di Vavu. Tra le cause che avrebbero impedito la risalita delle vittime potrebbe esserci un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole. Terminato il viaggio in Cina di Donald Trump. Con Xi abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato il presidente USA, ribadendo che le relazioni tra Washington e Pechino saranno migliori che mai. Siamo partner, non rivali, ha affermato il leader cinese, ma resta il nodo sulla questione Taiwan, intesa invece sul dossier iraniano. Trump e Xi Jinping d'accordo sul fatto che Teheran non possa avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz debba restare aperto per garantire la libera circolazione dell'energia. Almeno 24 morti e una cinquantina di feriti nel massiccio attacco russo dell'altra notte su Kiev. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto nazionale. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, ha commentato il presidente Zelensky. Voltiamo pagina al tennis, agli internazionali d'Italia e il giorno delle semifinali con due azzurri. Il primo match sul centrale del Foro Italico, in programma non prima delle 15:30, è quello tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In serata intorno alle 19:00.

0: La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il calcio è definitivo l'orario della 37esima di Serie A. La corsa Champions andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica prossima alle ore 12. Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno nella data inizialmente prevista, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis alle 17 e a cui assisterà anche il capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: In primo piano la tragedia dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'escursione in una grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'indagine che vuole far luce sulle cause dell'accaduto e che sarà coordinata dal procuratore capo Francesco Lovoi. Nell'arcipelago intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi, uno dei quali sarebbe stato già portato a terra. Il maltempo però potrebbe rendere difficoltose le ricerche, tanto da farle slittare. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina. Sia il tycoon sia Xi Jinping hanno affermato di aver compiuto progressi nella stabilizzazione delle relazioni tra Washington e Pechino, anche se restano sul tavolo il nodo Taiwan e le minacce di entrambe le parti di imporre dazi elevati. La Cina chiede una soluzione diplomatica al conflitto in Iran, contro cui tuona Trump. «Non avrò ancora molta pazienza», ha detto il tycoon prima di lasciare Pechino, aggiungendo che Xi non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Dall'Iran arriva l'ennesima replica, con il ministro degli esteri Abbas Araghchi, che attribuisce la difficoltà nel portare avanti i negoziati ai messaggi contraddittori provenienti da Washington, ribadendo che il suo paese non è responsabile delle interruzioni nello stretto di Hormuz e che Teheran si sta solo difendendo dopo essere stata attaccata. Araghchi ha poi aggiunto che lo stretto è aperto alle navi dei paesi amici, a condizione che si coordinino con le autorità iraniane. L'accesso è impedito solo ai nemici dell'Iran, ha detto. In Ucraina sono almeno 24 i morti causati da una serie di raid russi su Kiev. Tra le vittime anche 3 bambini, circa 50 invece i feriti. Nella capitale è stata dichiarata una giornata di lutto nazionale. Nel frattempo Mosca e Kiev si sono scambiate 205 prigionieri di guerra per parte, come annunciato dal Ministero della Difesa russo. Rientriamo in Italia per fare il punto sull'inflazione. Gli ultimi dati Istat attestano un rincaro dei prezzi di consumo pari all'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Salgono i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non lavorati, rallentano invece quelli dei servizi. Chiudiamo con lo sport, occhi puntati oggi sulla terra rossa del Foro Italico per le semifinali degli Internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Il primo a giocare sarà Luciano Darderi, che affronterà il norvegese Casper Ruud non prima delle 15:30. In serata, non prima delle 19, toccherà a Jannik Sinner, reduce dall'aver infranto il record di 31 vittorie consecutive nei Master 1000 che Novak Djokovic deteneva dal 2011. Il numero 1 del ranking ATP sfiderà il russo Daniil Medvedev. Il sogno è avere una finale tutta azzurra davanti al pubblico di casa, che promette scintille per supportare i suoi due beniamini.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, ma

Materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: In primo piano la tragedia dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'escursione in una grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'indagine che vuole far luce sulle cause dell'accaduto e che sarà coordinata dal procuratore capo Francesco Lovoi. Nell'arcipelago intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi, uno dei quali sarebbe stato già portato a terra. Il maltempo però potrebbe rendere difficoltose le ricerche, tanto da farle slittare. Si è conclusa la visita di Donald Trump in Cina. Sia il tycoon sia Xi Jinping hanno affermato di aver compiuto progressi nella stabilizzazione delle relazioni tra Washington e Pechino, anche se restano sul tavolo il nodo Taiwan e le minacce di entrambe le parti.

0: progetti di imporre dazi elevati. La Cina chiede una soluzione diplomatica al conflitto in Iran, contro cui tuona Trump. «Non avrò ancora molta pazienza», ha detto il tycoon prima di lasciare Pechino, aggiungendo che Xi non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Dall'Iran arriva l'ennesima replica, con il ministro degli esteri Abbas Araghchi, che attribuisce la difficoltà nel portare avanti i negoziati ai messaggi contraddittori provenienti da Washington, ribadendo che il suo paese non è responsabile delle interruzioni nello stretto di Hormuz e che Teheran si sta solo difendendo dopo essere stata attaccata. Araghchi ha poi aggiunto che lo stretto è aperto alle navi dei paesi amici, a condizione che si coordinino con le autorità iraniane. L'accesso è impedito solo ai nemici dell'Iran, ha detto. In Ucraina sono almeno 24 i morti causati da una serie di raid russi su Kiev. Tra le vittime anche 3 bambini, circa 50 invece i feriti. Nella capitale è stata dichiarata una giornata di lutto nazionale. Nel frattempo, Mosca e Kiev si sono scambiate 205 prigionieri di guerra per parte, come annunciato dal Ministero della Difesa russo. Rientriamo in Italia per fare il punto sull'inflazione. Gli ultimi dati Istat attestano un rincaro dei prezzi di consumo pari all'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Salgono i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non lavorati, rallentano invece quelli dei servizi. Chiudiamo con lo sport. Occhi puntati oggi sulla terra rossa del Foro Italico per le semifinali degli Internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Il primo a giocare sarà Luciano Darderi, che affronterà il norvegese Casper Ruud non prima delle 15:30. In serata, non prima delle 19, toccherà a Jannik Sinner, reduce dall'aver infranto il record di 31 vittorie consecutive nei Master 1000 che Novak Djokovic deteneva dal 2011. Il numero 1 del ranking ATP sfiderà il russo Daniil Medvedev. Il sogno è avere una finale tutta azzurra davanti al pubblico di casa, che promette scintille per supportare i suoi due beniamini.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto!
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Partiamo dalle Maldive, dove nonostante il maltempo procedono le operazioni di recupero dei subacquei italiani morti durante un'immersione. L'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 sub rimasti uccisi. Nessuno degli italiani soccorsi è ferito. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause di quanto accaduto. A coordinarla è il procuratore capo Francesco Lovoi. Donald Trump torna negli Stati Uniti dopo la visita di 3 giorni a Pechino. Il presidente ha affermato di aver parlato molto di Taiwan con Xi Jinping e di non credere che sul tema ci sia un rischio di conflitto con la Cina, che intanto ha invocato ancora una soluzione diplomatica per la guerra in Iran. Da Teheran, il ministro degli esteri, Abbas Araghchi, ha detto di essere pronto ad accogliere ogni sforzo di Pechino per raggiungere la pace, ma che allo stesso tempo il governo iraniano nutre dubbi sulla serietà degli Stati Uniti rispetto al trovare un accordo equo ed equilibrato. Veniamo alla politica interna. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha denunciato un peggioramento della tutela dei diritti della comunità LGBTQ+. L'Italia è scivolata ancora, passando alla 36esima posizione su 49. Non lo dobbiamo accettare, ha affermato, aggiungendo che bisogna avere un'idea molto chiara del futuro. Vogliamo portare l'Italia in Europa. Serve una legge contro l'omosessuofobia. È necessario il sì ai matrimoni egualitari e al riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Gli ha fatto eco Laura Boldrini. Con il governo Meloni abbiamo visto un pericoloso arretramento che mette a rischio la vita delle persone. Alla Camera, protesta di Roberto Giachetti contro quello che ha definito il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte del governo. Il deputato di Italia Viva si è ammanettato al proprio banco in aula. «Mi autosequestro e passo allo sciopero della fame e a quello della sete», ha annunciato. «Non uscirò finché non ci sarà un pubblico impegno della maggioranza a garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai», ha aggiunto. Solidarietà gli è arrivata dal Partito Democratico e da Più Europa. La cronaca ci porta a Cagliari, dove è morto dopo giorni di agonia l'imprenditore edile di 54 anni che era rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto il 9 maggio. L'uomo era precipitato da una piattaforma mobile mentre operava in un cantiere allestito in un'abitazione privata. Caduto da circa 4 metri d'altezza, aveva riportato traumi gravissimi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e verificare le cause della caduta. Chiudiamo con il calcio. Il Benfica tenta l'operazione rinnovo per José Mourinho. L'allenatore portoghese ha ricevuto un'offerta dal club, ma ha detto che la analizzerà solo a partire da domenica. Lo Special One ha anche precisato di non aver ricevuto alcuna offerta dalla Real Madrid.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il tennis, agli internazionali d'Italia, il giorno delle semifinali con due azzurri. Il primo match sul centrale del Foro Italico in programma non prima delle 15:30 è quello tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Non ci sono precedenti tra i due. In serata intorno alle 19 la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, grazie al trionfo su Andrei Rublev nei quarti. Il numero uno al mondo ha portato a 32 le vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, superando il primato di 31 successi appartenuto a Novak Djokovic. Il russo, vincitore a Roma nel 2023, ha conquistato la semifinale superando i

Monta in 3-7 lo spagnolo l'andaluse, 16 i precedenti con l'Alto Atesino che conduce per 9-7. Il calcio è definitivo l'orario della 37esima di Serie A. La corsa Champions andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica prossima alle ore 12. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali di tennis alle 17 e a cui assisterà anche il capo dello Stato Mattarella. Jerry Cardinale parla del difficile momento del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita con la Lazio e poi nelle ultime 5 partite stiamo rischiando di gettare al vento la stagione. Sono nel mondo dello sport da 3 decenni, so che queste cose succedono. Ora siamo concentrati nel vincere le ultime 2 partite, spiega il patron dei rossoneri che vuole smentire di essere interessato solo al denaro e non a vincere. La mia parte è fornire le risorse finanziarie perché possiamo continuare a schierare una squadra vincente non solo in Serie A, ma si spera anche in Europa. Questo è il mio lavoro e sono piuttosto bravo, ha concluso. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio,

0: e quindi i suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Bentrovati all'ascolto. In apertura la tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione e quello di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Le operazioni di ricerca sospese per il maltempo riprenderanno domani. Intanto il presidente delle Maldive con un post su X esprime le condoglianze al presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano per il tragico incidente. Siamo profondamente addolorati per questa tragedia, ha scritto, sottolineando che la ricerca dei 4 subacquei ancora dispersi, rimane la massima priorità. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che la prima frase dell'ultima proposta iraniana era inaccettabile, sostenendo che Teheran abbia fatto marcia indietro sulla posizione riguardo al programma nucleare, aggiungendo di non essere soddisfatto del livello di garanzie da parte loro. Trump ha fatto sapere che l'Iran aveva accettato di rinunciare alla sua polvere nucleare, riferendosi all'uranio arricchito di Teheran, ma poi si sono rimangiati la parola. Trump a bordo dell'Air Force One, dopo la partenza da Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, ha anche affermato che potrebbe accettare la sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni se Teheran assumesse un impegno reale. Ha confessato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne malese Bakary Sako sabato mattina in piazza Fontana a Taranto. Il ragazzo di 15 anni arrestato per l'omicidio del bracciante si è presentato oggi davanti al GIP del Tribunale per minorenni per l'udienza di convalida, nel corso della quale ha riferito di essere intervenuto per aiutare i suoi amici che stavano avendo una colluttazione con il 35enne. Sono in tutto 6 i giovani arrestati per l'omicidio dell'uomo, 4 dei quali minorenni. Il calcio: ho avuto un'offerta di rinnovo del contratto dal Benfica, l'offerta è stata consegnata al mio agente, ma non ho voluto vederla, conoscerla o analizzarla, lo farò solo a partire da domenica, l'ha detto l'allenatore del Benfica Mourinho nel corso della conferenza stampa sul suo futuro alla guida della squadra lusitana. Lo Special One ha anche precisato di non aver ricevuto alcuna offerta da Real Madrid. Ed è tutto, più tardi.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Ancora non si conosce che cosa abbia causato la morte dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Sono state sospese per il maltempo e riprenderanno domani le operazioni di ricerche, mentre il primo dei 5 corpi recuperati è quello di Gianluca Benedetti. Intanto il presidente delle Maldive, con un post su X, esprime le condoglianze al presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano per il tragico incidente. Siamo profondamente addolorati per questa tragedia, ha scritto, sottolineando che la ricerca dei 4 subacquei ancora dispersi rimane la massima priorità. Gli altri italiani che facevano parte del gruppo stanno tutti bene, speriamo di farli rientrare il prima possibile nel nostro paese, ha detto il ministro degli esteri italiani. Il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus fa un punto stampa a Ginevra sul focolaio di antivirus esploso sulla nave da crociera. Sono lieto di annunciare che è stata completata con successo l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri, ha detto. Oltre 120 persone sono ora assistite nei loro paesi di origine e in quarantena nei paesi ospitanti lungo il viaggio verso la loro destinazione finale. Ad oggi sono stati segnalati all'OMS un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Sandes e 2 casi probabili. L'OMS ribadisce che il rischio derivante da questo evento per la popolazione mondiale è basso. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che la prima frase dell'ultima proposta iraniana era inaccettabile, sostenendo che Teheran abbia fatto marcia indietro sulla sua posizione riguardo al programma nucleare, aggiungendo di non essere soddisfatto del livello di garanzie da parte loro. Trump ha fatto poi sapere che l'Iran aveva accettato di rinunciare alla sua polvere nucleare, riferendosi all'uranio arricchito di Teheran, ma poi si sono rimangiati la parola. Trump, a bordo dell'Air Force One dopo la partenza da Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, ha anche affermato che potrebbe accettare la sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni se Teheran assumesse un impegno reale. Il ciclismo: Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia, la Formia Blockhaus ha preceduto l'austriaco Felix Gall, il portoghese Eulalio resta maglia rosa e leader della maglia bianca sponsorizzata da Conad. Ed è tutto, più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Ancora non si conosce che cosa abbia causato la morte dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Sono state sospese per il maltempo e riprenderanno domani le operazioni di ricerche, mentre il primo dei 5 corpi recuperati è quello di Gianluca Benedetti. Intanto il presidente delle Maldive, con un post su X, esprime le condoglianze al presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano per il tragico incidente. Siamo profondamente addolorati per questa tragedia, ha scritto, sottolineando che la ricerca dei 4 subacquei ancora dispersi rimane la massima priorità. Gli altri italiani che facevano parte del gruppo stanno tutti bene, speriamo di farli rientrare il prima possibile nel nostro paese, ha detto il ministro degli esteri italiani. Il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus fa un punto stampa a Ginevra sul focolaio di antivirus esploso sulla nave da crociera. Sono lieto di annunciare che è stata completata con successo l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri, ha detto. Oltre 120 persone sono ora assistite nei loro paesi di origine e in quarantena nei paesi ospitanti lungo il viaggio verso la loro destinazione finale. Ad oggi sono stati segnalati all'OMS un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Sandes e 2 casi probabili. L'OMS ribadisce che il rischio derivante da questo evento per la popolazione mondiale è basso. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che la prima frase dell'ultima proposta iraniana era inaccettabile, sostenendo che Teheran abbia fatto marcia indietro sulla sua posizione riguardo al programma nucleare, aggiungendo di non essere soddisfatto del livello di garanzie da parte loro. Trump ha fatto poi sapere che l'Iran aveva accettato di rinunciare alla sua polvere nucleare, riferendosi all'uranio arricchito di Teheran, ma poi si sono rimangiati la parola. Trump, a bordo dell'Air Force One dopo la partenza da Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, ha anche affermato che potrebbe accettare la sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni se Teheran assumesse un impegno reale. Il ciclismo: Vingegaard ha vinto la 7ª tappa del Giro d'Italia, la Formia Blockhaus ha preceduto l'austriaco Felix Gall, il portoghese Eulalio resta maglia rosa e leader della maglia bianca sponsorizzata da Conad. Ed è tutto, più tardi.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale, motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto, potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avellignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli biondi, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza avellignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellinese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto, è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate,

Principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Ricertificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.